0: United Radio. United
1: Radio. 97.6, 97.6 à Marseille.
0: United Radio.
2: Wow, wow. Ho presente in ostaccio, che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
3: Mami, ho pido.